0: State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM930.com, DFM930.com.
1: Nueva York!

mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo.

State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.

State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, dfm930.com, dfm930.com.